Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Cafè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto il pianeta.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi.

Radio Caffè. Si sente la differenza. I can't stop.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana. E ancora Radio Caffè Lounge, la playlist ben organizzata con i generi musicali innovativi soul, jazz, smooth jazz, easy jazz e lounge senza interruzioni. Cerca radiocaffè.it, si sente la differenza.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cariolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con tante notizie, tantissime notizie e tanta musica da ascoltare. Ci sono dei posti, amici, in cui passiamo pochi secondi al giorno, ma che riescono comunque a creare delle situazioni abbastanza imbarazzanti. Tipo l'ascensore è uno di questi, forse è quello che crea più imbarazzo di tutti. Me ne parlo tra poco.

0: anche oggi. La tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: C'è qualcuno all'ascolto che vive in un condominio? Ecco, se vivete in un condominio sicuramente prendete ogni tanto l'ascensore, a meno che non abitate al piano terra, e delle volte sicuramente vi sarà capitato di condividerlo con degli sconosciuti. Bene, è una delle esperienze di vita quotidiana più assurde, se vogliamo, più strane, perché siamo vicinissimi a delle persone che non conosciamo e non sappiamo cosa fare, no? Guardare avanti, salutare, controllare il telefono, fissare i numeri dei piani. Negli ultimi tempi si è parlato molto del galateo dell'ascensore, quelle regole non scritte che bisognerebbe conoscerle rispettarle. Per esempio, non bisogna parlare troppo forte, non bisogna ascoltare le conversazioni altrui e non ci devono essere commenti fatti in silenzio. La realtà è un po' che tutti fingiamo che quei 30 secondi non esistano. La cosa divertente è che queste piccole convenzioni sociali raccontano molto di noi, perché dimostrano che gli esseri umani riescono organizzarsi persino nei momenti più strani, anche quando ci troviamo chiusi in una scatola che sale e scende, progettiamo mentalmente anche come dovremo comportarci per pochi secondi in un ascensore con degli scorre con...

all'interno del nostro appuntamento di The Meg, e ovviamente chiacchieriamo tanto ma ascoltiamo anche tanta musica. Infatti adesso arriva il momento dello Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Vi ricordate quando si tornava dalle vacanze e si portava al nonno, alla nonna, alla mamma, al papà, alla fidanzatina, al fidanzatino, fratello, sorella, zia, zio, chiunque, delle calamite, quindi quei regalini, quei portachiavi, i cosiddetti souvenir? Oggi le cose invece sono cambiate, non vanno quasi più di moda.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sta cambiando qualcosa che riguarda il mondo dei viaggi. Per decenni il souvenir è stata quasi un obbligo, no? Doverlo acquistare, dover regalare un qualcosa ad un parente, ad un amico, ad un'amica, quindi portavi una calamita, portavi un portachiavi del posto in cui ti trovavi, no? Una statuina. Oggi molti viaggiatori invece stanno scegliendo un approccio completamente diverso. Invece di comprare degli oggetti, raccolgono delle esperienze. Tipo, c'è chi decide di conservare il biglietto del treno o dell'aereo, dipende poi come si è viaggiati, chi tiene gli scontrini di un locale particolare, chi scrive dei diari, chi registra addirittura anche dei suoni, no? Sempre più persone stanno iniziando a pensare che i ricordi migliori non siano quelli che occupano dello spazio, ma quelli che riescono a riportarti indietro nel tempo. E forse il souvenir più potente non è tanto quello che noi andiamo a mettere su uno scaffale o in questo caso una calamita che attacchiamo ad un frigorifero, ma quello che ci fa ricordare esattamente come ci sentivamo quando eravamo in quel determinato luogo.

ci sono delle piccole gioie che effettivamente ci possono risollevare una giornata. Tipo, chi abita nelle grandi città, una gioia immensa è quella di entrare all'interno di un pullman, di un tram, di una metro e trovare subito il posto a sedere. Ecco, quella è una piccola gioia. Parleremo proprio delle piccole felicità che un po' tutti noi viviamo durante le nostre giornate, durante la quotidianità.

Ogni giorno, cari amici di The Meg, milioni di persone, soprattutto nelle grandi città, prendono dei pullman, degli autobus, treni, metropolitane, e quasi tutti vivono la stessa esperienza. Le porte si aprono, quindi entri e immediatamente inizi come un cane da tartufo, inizi a cercare il posto dove potresti eventualmente sederti. Se lo trovi, provi una soddisfazione completamente sproporzionata, no, rispetto all'evento, perché razionalmente stiamo parlando di una sedia, niente di più. Poi prova ad immaginare anche la bellezza di trovare un posto in questo periodo quando fa letteralmente caldo e non sappiamo dove sederci. Poi tante persone in piedi è ancora peggio, quindi trovare un posto a sedere è una delle esperienze più belle e sentiamo proprio questa soddisfazione. Il cervello la vive come una piccola vittoria. Molti psicologi spiegano che succede perché si tratta di una ricompensa inattesa, un viaggio improvviso, un piccolo colpo di fortuna. Forse è proprio per questo che ci piace così tanto trovare un posto a sedere, perché ci ricorda che le giornate sono fatte anche di micro felicità, si chiamano così. Dovremmo un po' tutti avere e soprattutto rendercene conto che durante la giornata ci sono delle micro felicità che possono cambiare letteralmente la nostra giornata.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti per questa giornata. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Caffè.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: Radio Café, il est 8h02.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo a causa di un incidente code tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia. Per chi viaggia invece verso Milano si verificano rallentamenti tra Montebello e Soave San Bonifacio per traffico intenso. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code tra Terraio ed il Bivio per la 27 Mestre-Belluno in direzione Trieste e ancora per traffico intenso rallentamenti sul tratto della 4 Padova-Venezia tra il Bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 in direzione Brescia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo

È un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi,

0: Radio Café, il est 9h03.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Ancora disagi sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente si verificano code per 10 km tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia. In seguito a questo evento, nella stessa direzione si è resa necessaria la chiusura delle entrate di Verona Est e di Soave San Bonifacio. Situazione difficile anche sulla carreggiata opposta verso Milano, dove il traffico procede a rilento con code a tratti causa lavori tra Montebello e Soave. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, segnaliamo per questo rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Padova e tra Milanese e Castellana per chi viaggia verso Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
6: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo ancora lunghe code, anche se in diminuzione in seguito ad un incidente risolto pochi minuti fa tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia. Sulla carreggiata opposta, verso Milano, permangono rallentamenti con code per lavori tra Montebello e Soave. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra Mira Auriago e la barriera Venezia-Mestre in direzione Trieste. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
6: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia a causa del traffico intenso e di un precedente incidente già risolto. Non si verificano al momento altri disagi lungo i percorsi di nostra competenza. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste vi ricordiamo che sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno Barry, che figo sentirti da Perugia. Un abbraccione, baci baci.
2: Barry chi?
3: Barry Mason.
4: Fenomeni. Allora, ci hanno fracassato i Zebedei.
2: Non voglio essere il precursore di dire sì, ecco, non lo fa Verina, non lo facciamo neanche noi, non lo faccio neanche
3: io. E quindi, ecco.
2: Ciao Beto.
3: Ciao amico. Chissà in Sicilia cosa c'è oggi, 2 luglio, amici miei cari, buongiorno. C'è il macchiatone dell'estate, anche oggi sono qui, ciao da Barry Mason. Andiamo a così, ad ascoltare musica e ospiti, tante cose.
5: Il macchiatone.

0: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Torna con noi dopo un po' di tempo il professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, che saluto. Buongiorno, dottor Francini.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ormai siamo in estate, fa caldo, la gente predilige la frutta, molti mangiano praticamente sempre e solo frutta, ma fa bene mangiare sempre e solo frutta? Perché ci sono anche pareri discordanti su questa cosa.
2: Beh, allora, dobbiamo sapere, pensare che la frutta è fatta, diciamo, grosso modo dal 97% di acqua, quindi è dissetante, quindi è sicuramente utile d'estate assumerne. Poi ha fibra vegetale, ha zuccheri, e questo apporta calorie, e ha qualche vitamina tipo la vitamina C e i carotenoidi, le beta-carotene, però non ha le proteine, per esempio. Quindi se noi facciamo un'alimentazione prevalentemente a base di frutta, probabilmente non riusciamo ad ingerire la corretta quantità di proteine, e ricordiamo che le proteine servono assolutamente per mantenere tutte le nostre strutture, diciamo la massa muscolare, eccetera, e dopo una certa età, diciamo dai 65 anni in poi, aumenta il fabbisogno di proteine. Diciamo, può sembrare paradossale che servano più proteine a un anziano che a un giovane, ma è proprio così. Quindi un po' di frutta va bene, sostituire con la frutta tutto il resto assolutamente no. Vedete, poi la frutta ha un po' di calorie, per cui se noi mangiamo come al solito ma aggiungiamo più frutta, dobbiamo pensare che aggiungiamo calorie. E attenzione ancora, i succhi di frutta sono ricchi di zucchero, anche quelli senza zuccheri aggiunti, però hanno lo zucchero della frutta, quindi sono calorie. Allora capita di bere un litro di succo di frutta al giorno, pensiamo soprattutto ai bambini. Un litro di succo di frutta, se ha zucchero aggiunto, sono 600 calorie, e ben che vada ne ha 300, quindi è un importante apporto energetico che può contribuire o al sovrappeso oppure può impedire un calo di peso qualora noi volessimo perdere qualche chilo.
1: Molto chiaro, grazie professor Francini. Naturalmente ci sentiamo anche
2: grazie
1: per un'altra
2: puntata.
1: A presto,
2: buona giornata.

0: Con noi il professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, medicina animale, produzione salute, e parleremo di cani aggressivi. Intanto buongiorno professor Mollo, bentornato al Macchiatone. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi tutti.
0: Allora, se abbiamo un cane aggressivo che non sopporta nessuno, non sopporta nemmeno i familiari, per non parlare degli amici, conoscenti o quelli che abitano nel condominio, come ci dobbiamo comportare noi?
1: Certo, allora la prima cosa è fare un distinguo molto attento, cioè da una parte ci sono, grazie a Dio, pochi animali veramente aggressivi e pericolosi,
0: ecco,
1: e questi vanno gestiti con un professionista,
0: sì,
1: cioè non vanno presi sotto gamba, non è un gioco, per fortuna non sono tantissimi. Invece ci sono molti di più animali che, diciamo così, poco socievoli, malmostosi, che ringhiano, che abbaiano, però che non hanno mai dato poi in realtà modo di pensare di voler veramente aggredire qualcuno.
0: Sì.
1: Allora questa categoria si può cominciare a provare a gestirla in maniera un po' più soft. Una delle prime cose da fare è fargli incontrare le persone fuori dal loro ambiente,
0: sì,
1: in modo che non si sentano subito in dovere di proteggere chissà che cosa, ma fargliele incontrare in un ambiente neutro e magari con calma, senza, ecco, le persone dovrebbero evitare di avventarsi sul cane anche per baci e bacetti, cioè bisognerebbe andarci piano e fare in modo che l'esperienza sia un'esperienza soft, magari con il proprietario che lo rassicura, che gli dà un biscotto, che gli parla con calma. Ripeto, sto parlando di cani un po' antipatici. Il cane aggressivo, schiettamente aggressivo, deve essere gestito da un professionista, perché può diventare
0: sì. Quindi è sempre comunque un consiglio adeguato rivolgersi a un professionista, a qualcuno che...
1: Se c'è un vero problema di aggressività,
0: sì,
1: ci vuole un veterinario comportamentalista che poi indirizzerà,
0: sì,
1: a un addestratore. Questo per i cani veramente pericolosi.
0: Sì, noi...
1: Il cane un po' stupidino, un po' antipatico,
0: sì,
1: che abbaia tutti.
0: Sì, chihuahua, diciamo, che quello... a meno che non ci mettiamo il naso vicino, non può farci.
1: Esatto,
0: ecco, okay,
1: esatto. Molto... quello magari possiamo,
0: certo,
1: cercare di gestirlo,
0: certo,
1: in maniera più soft.
0: Molto, molto chiaro. Grazie, professor Mollo. Buona giornata e grazie ancora.
1: Buona giornata.
0: A presto.
1: Ciao.

Quest'oggi con Serenella Salomoni parleremo di corna, ma non proprio corna vere. Cioè, è più sottile, più delicata la cosa. Perché? La domanda è: prendere una sbandata mette a rischio la relazione, quindi si dà già per scontato che la cosa potrebbe non finire. Sentiremo cosa dice Serenella Salomoni questa mattina. Rimanete con noi, a tra poco.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata al macchiatone di Radio Caffè. Ciao Serenella.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Allora, prendere una sbandata mette a rischio la relazione?
1: Allora, tu Barry sai che l'amore cerca stabilità, ma il desiderio cerca adrenalina.
0: Sì,
1: quindi le persone hanno bisogno di provarle tutte e due.
0: Ah.
1: Prendere una sbandata potrebbe salvare o mettere in crisi la propria relazione? E lì l'Università del Vermont ha fatto tutta una serie di ricerche, perché è così che fanno,
0: sì.
1: E dove risulta che il 98% degli uomini e l'80% delle donne hanno delle fantasie sessuali e romantiche spesso su persone diverse dal partner fisso. Quindi noi sappiamo che insomma avere una cotta quando sei sposato, sposata o convivente è normale, può anche essere ammissibile, no?
0: Sì.
1: Siamo attratti da altre persone, quindi la sbandata può essere il collega d'ufficio, la palestra, il bar, l'aereo, quello che vuoi.
0: Sì.
1: Perché però possono funzionare anche come spia, cioè mi sto annoiando, ho una relazione, un matrimonio che sta andando un po' giù e quindi cosa posso fare, cosa mi posso dare da fare per avere dei frenici diversi. La cotta, che deve essere naturalmente platonica,
0: sì,
1: può far bene anche al matrimonio, perché rompe questa anestesia di routine.
0: Certo.
1: Quindi c'è la fantasia, c'è una libido che non è casalinga, eccetera eccetera. La cosa importante è che quello che io ho nella testa a livello di fantasia io non vado a cercare di farlo diventare una realtà, perché poi la caccia al flirt esplicito si trasforma in tradimento e quindi tutta un'altra roba.
0: E cambiano i parametri. Ok, tutto molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Gaza.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda ed il Bivio per la A22 del Brennero in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso, segnaliamo code alle uscite di Somma Campagna da entrambe le provenienze. Prestare attenzione sul passante di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra Preganziol e Martellago Scorsè per chi viaggia verso Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Per il momento è tutto, buon viaggio!
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno al professor Enzo Moretto, direttore di Esapolis, l'insettario più bello d'Italia ma anche d'Europa, direi. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Esapolis è sempre lì a Padova e va visitato, io lo dico, se vi capita l'occasione andate a vederlo. Ci sono lì a Esapolis le falene? Le avete?
1: Sicuramente abbiamo sia delle collezioni storiche che delle specie esposte anche, poi abbiamo la falena delle falene che abbiamo domesticato, che è il baco da seta.
0: Ah, infatti.
1: Perché lì è proprio il top, abbiamo la più grande collezione al mondo di varietà di baco da seta.
0: Quindi tanta roba. Io ho visto un suo post recentemente dove sembrava un dipinto, un'ala di una falena sembrava un dipinto. Queste farfalle che volano anche di giorno, da quello che ho capito.
1: Allora, diciamo, normalmente si pensa che le falene siano notturne, ma in verità le farfalle sono sempre diurne, mentre le falene possono essere sia notturne come attività, diciamo, della loro vita, che diurne. Molte specie che hanno cambiato stile di vita e sono praticamente cambiate anche come colori. Ci sono specie anche interessanti che da noi, come la pavoniella, che è una specie che farfalla a marzo, presto, in primavera, adesso ha quasi finito, che poi ha una doppia vita, cioè ha le femmine che hanno colori scuri e mimetici, anche con gli occhi, grandi occhi disegnati sulle ali per impaurire eventuali predatori, ma è scura, mentre il maschio vola di giorno, quindi i colori diventano rossi, gialli, arancio, eccetera. E quindi no, uno va, si muove di giorno e l'altro si muove di notte. Dire se non si trovano? Si trovano perché poi alla fine la femmina, quando esce, ha quei famosi feromoni e sta lì ferma finché non arriva il maschio, non si accoppia, non si muovono. Quindi lui, lei aspetta e lui vola di giorno come un matto di qua e di là a cercarla, anche a chilometri di distanza riesce a trovarla.
0: Ah, c'è qualcuno che direbbe, ma che fortunati i maschi della falena, e invece altri sono costretti a fare il lavoro.
1: E poi questa specie straordinaria, ce ne sono diverse che hanno acquisito appunto un ambito diurno e sembra veramente un atto creativo di un essere superiore.
0: Sì.
1: E una l'ho fatta vedere proprio ieri a Gheo ed è la chiamata falena Picasso.
0: Sì.
1: Ma in verità non è un'arte, diciamo, un cubismo, un'altra cosa, ma è un Kandinsky, un astrattismo. Se uno avesse un'ala di quell'animale lì ingrandita messa su una tela, sarebbe da guardarsi tutto il giorno, perché è veramente straordinaria.
0: Fantastica,
1: nelle sue ali sono stati disegnati forme, colori, disegni molto netti con macchie di colore, eccetera. Sembra veramente fatte da uno dei pittori famosi, appunto, uno come Kandinsky.
0: Fantastico.
1: Queste ribadi vanno veramente in portate diverse, ognuna ha un dipinto sulle ali.
0: Grazie, davvero grazie di questa spiegazione, ce la giocheremo per tutta l'estate. Buona giornata, professor Moretto, grazie.
1: Buona giornata a voi.

0: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Occhiali per sentire, abbiamo dato così l'input, ne abbiamo parlato noi, ma abbiamo anche un esperto che può parlarci di questa cosa e abbiamo chiamato oggi un otorinolaringoiatra di livello, che è il direttore della scuola di specializzazione audiologia e foniatria dell'Università di Padova, il dottor, anche professor perché so che insegna alla cattedra, Rosario Marchese Ragona. Buongiorno e bentornato al macchiatone di Radio Caffè.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Fabio, che piacere sentirvi alla parola.
1: Infatti, bellissimo. Allora, ma questi occhiali che sembra che vogliano venderne più di un miliardo un successone, che funzionano, che cosa fanno? Poi bisogna vedere poi se hanno delle controindicazioni, ma ce ne parli, di che razza di aggeggio si tratta?
2: E allora, la Exilor Lux Ottica produce adesso questi occhiali e vende in tutti i negozi di ottica questi occhiali, si chiamano occhiali per sentire, Nuance sì. Audio, è un dispositivo di per sé geniale, sì. Mediante sono degli occhiali semplici, non sembrano neanche delle protesi, mediante dei microfoni direzionali che riescono a focalizzare la persona che guardi, e mediante due piccolissimi amplificatori vicino alle stanghette, quindi non c'è nessun dispositivo che va dentro l'orecchio, ti amplificano leggermente l'audio. Pare che funzionino, ma bisogna stare attenti, vanno bene per delle sordità lievi, per cui non vanno bene per tutti quanti, quindi non bisogna illudersi, se uno ha una grossa perdita uditiva, specie se un anziano, può andare bene con questo.
1: Ho capito.
2: Ben vengano, perché purtroppo la sordità oggi viene, specie nel paziente anziano, viene diagnosticata poco e curata molto meno, quindi è importante, perché Fabio, per esempio, il paziente anziano che ha una sordità non curata tende ad isolarsi, va incontro a depressione, quindi deve fare qualcosa.
1: Lo so che

0: la domanda da un milione di dollari, ma perché si diventa sordi poi a un certo punto?
1: Ah, guarda, perché generalmente ci sono una piccola parte, c'è una componente genetica.
0: Sì.
1: In realtà la maggior parte dei casi si diventa sordi perché si è esposti a dei rumori intensi senza proteggersi, per cui per esempio chi lavora in ambienti rumorosi, ma oggi è prevista un'epidemia di sordità fra i giovani perché utilizzano dispositivi indossabili, telefonini, sì, iPod, sì, e ascoltando musica a un volume troppo elevato. Quindi questa qua è prevista un'epidemia di sordità nei prossimi anni.
0: Anche perché le frequenze dei nuovi dispositivi non sono come quelle dei vecchi dispositivi, sono più precise e quindi possono fare
1: certo,
0: più danno.
1: Certo, rispetto a dispositivi di una volta analogici che a un certo punto distorcevano,
0: sì,
1: i dispositivi digitali riescono ad avere dei volumi molto elevati, oltre 100, addirittura con gli auricolari, quelli in gomma, serve a 120-130 decibel, che alla fine quindi non vanno ascoltate a massimo volume per oltre un'ora, per cui invece tanti ragazzini li ascoltano tutta la giornata.
0: E alcuni ci dormono pure anche, quindi figuriamoci.
1: Si apre un altro mondo
0: qui, se infatti.
1: L'udito bisogna preservarlo, certo, certamente.
0: Davvero, grazie al direttore della scuola di specializzazione audiologia e foniatria dell'Università di Padova, Rosario Marchese Ragona. Grazie Rosario e a presto, buona giornata.
1: Grazie a voi e buona giornata.

Un caso interessante da sottoporre all'avvocato Nicola Todeschini è quello che ci segnala Massimo. Sì, la Corte d'Appello di Venezia ha ribaltato una sentenza dove, per una causa di morte, i parenti di questa persona avevano così avuto un risarcimento di 30 e 40 mila euro. 30, 40, insomma, non era chiara la cosa, ma in ogni caso non i 250 mila a testa che poi la Corte d'Appello ha deciso di correggere. E allora, come fanno a esserci queste differenze tra una sentenza e l'altra? Lo chiederemo all'avvocato Nicola Todeschini. Rimanete con noi.

0: chiederemo all'avvocato Nicola Todeschini come fanno a esserci certe differenze da una sentenza all'altra. Si passa da 30 a 40 mila euro di risarcimento per una causa di morte a 500 mila, poi insomma 250 per ciascuno agli eredi. Lo chiediamo all'avvocato Nicola Todeschini che abbiamo chiamato ed è con noi questa mattina. Buongiorno all'avvocato Nicola Todeschini, bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, com'è possibile che succeda?
1: Purtroppo è possibile perché la prima sentenza conteneva un errore di metodo.
0: Ecco.
1: Vi spiego molto rapidamente il caso. Muore dopo un intervento andato bene all'interno di un ospedale un signore che ha contratto un'infezione durante il ricovero.
0: Sì,
1: è un
0: sì.
1: rischio molto conosciuto, molto noto,
0: certo,
1: che crea
0: certo.
1: grande contenzioso. La
0: sì.
1: regola è che l'azienda sanitaria deve dimostrare di aver fatto tutto quello che poteva fare per evitare che il contagio si verificasse. In questo caso non è riuscita a farlo e quindi dopo un processo penale è andato malissimo. In sede civile il Tribunale di Padova ha dato ragione ai figli dicendo l'azienda ha sbagliato, la morte è collegata a questo errore. Ma nel momento in cui ha deciso come liquidare il danno, ha operato quella che qualcuno ha definito cervellotica definizione dei calcoli, cioè ha ritenuto che siccome i consulenti avevano sostenuto che c'era una probabilità del 50% di sopravvivenza del paziente a 5 anni se non avesse contratto questa infezione, lui ha fatto un'opera, il giudice di primo grado, matematica, di diciamo ottenere un valore mediano per anno di vita sottratta e poi lo ha moltiplicato per i 5 anni che secondo lui erano la massima sopravvivenza in vita e ulteriormente il risultato l'ha ridotto del 50% perché ha ritenuto che, avendo detto il consulente che aveva il 50% della possibilità di sopravvivere a 5 anni, quello fosse il metodo corretto.
0: Okay.
1: Per questa ragione un risarcimento che poteva essere di quasi 280-300 mila euro per ciascun congiunto è diventato di 30-40 mila per ciascuno di loro. In sede d'appello cos'è successo? Che abbiamo sostenuto che questo metodo di calcolo era errato e che porta poi a valutazioni della sofferenza che subisce chi ha perduto qualcuno francamente poco dignitose.
0: Certo.
1: E la Corte d'Appello ci ha dato ragione, cioè ha ritenuto che quella prognosi di sopravvivenza in vita almeno per 5 anni non fosse una sentenza, scusate il gioco di parole, sulla capacità di sopravvivere del paziente e che l'indicazione del 50% di possibilità di raggiungere almeno 5 anni di vita non giustificasse poi questi calcoli cervellotici. Quindi alla fine la Corte d'Appello cosa ha detto? Ha preso il riferimento totale, cioè circa 300.000 euro per ciascuno dei figli,
0: sì.
1: e lo ha ridotto in via equitativa del solo 20% in funzione del fatto che il paziente aveva già dei problemi di salute precedenti e che quindi verosimilmente non sarebbe sopravvissuto tanto quanto poteva sopravvivere un paziente sano. Si tratta di prognosi e di calcoli,
0: chiaro.
1: Chiaramente sempre appunto per questo si dice fatti in via equitativa, di difficile configurazione, ma questo risultato è un risultato che dà dignità al dolore
0: certo,
1: per la perdita,
0: ci mancherebbe.
1: Mentre il risultato che aveva raggiunto il Tribunale di Padova non era altrettanto
0: bene,
1: pacifico.
0: Molto
1: ecco
0: chiaro.
1: Perché
0: certo.
1: in questo caso la differenza è enorme
0: sì.
1: e dà diciamo da dar merito al fatto che dei giudici illuminati della Corte d'Appello
0: certo, certo.
1: abbiano accettato l'idea di rivalutare ex novo questi calcoli.
0: Grazie avvocato Todeschini.
1: Un caro saluto a tutti.
0: Grazie, buona giornata.

grazie a tutti allora anche per questa puntata, chi l'ha ascoltata in spiaggia, chi al lavoro, chi a casa, insomma tante cose. 2 luglio, così il nostro macchiatone c'è, tanti auguri di compleanno a chi compie gli anni, noi ci sentiamo domani sempre qui su Radio Caffè. Ciao da Barry Vason, felicità a tutti.

0: Radio Café, il est 12h58.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
4: Gaffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di una perdita accidentale del carico, code tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Radio Caffè Local News. Local News.
3: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè, la cronaca. La Polizia di Stato di Padova blocca ed arresta un 22enne cittadino padovano di seconda generazione a seguito di segnalazione da parte dei residenti di esplosioni di colpi di arma da fuoco nel quartiere Arcella, sparati da un'autovettura. Gli agenti delle volanti confermano che è stato fatto un fermo di un'autovettura, arrestando poi il 22enne con precedenti per reati contro la persona in materia di armi. Lo stesso è stato trovato in possesso di una pistola Colt a tamburo con matricola a brasa, pronta a sparare con 4 cartucce nel tamburo e cane armato, un machete e in seguito a successiva perquisizione domiciliare di un'arma scacciacani con cartucce a salve. Il questore di Padova, Marco Dorisio, dispone la chiusura per 30 giorni per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica di un bar a Cittadella. Il locale era diventato polo di aggregazione di avventori pregiudicati, destinatari di misure di prevenzione e inclini all'abuso etilico. Numerosi gli episodi di violenza, risse e disturbo alla quiete pubblica, accertato anche un atteggiamento ostile verso le forze dell'ordine e atteggiamenti di malcostume sociale sfociati in atti contrari alla pubblica decenza. I vigili del fuoco sono intervenuti a Gallio, sull'altopiano di Asiago, a seguito di una piccola tromba d'aria che ha divelto i tetti di un'azienda agricola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Asiago con un'autopompa e una squadra proveniente da Vicenza con una piattaforma. I soccorritori hanno lavorato per circa 3 ore per mettere in sicurezza i tetti danneggiati ed evitare il rischio di crolli o ulteriori distacchi di materiale. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Presente sul posto anche la polizia locale di Gallio. E oggi inizia il 19° congresso nazionale della UIL a Padova, nel pomeriggio alle 17.30 presso il Palazzo dei Congressi in Fiera. Una 3 giorni di tavole rotonde su intelligenza artificiale, crisi del diritto internazionale, business, lavoro e diritti. Oggi intervengono anche Giorgia Meloni, Pierpaolo Bombardieri, Alberto Stefani e Roberto Toigo. Accogliamo con favore l'estensione ad ulteriori settori delle misure a tutela dei lavoratori contro le ondate di calore. Così si esprime Massimiliano Paglini, segretario generale di CISL Veneto, che commenta l'ordinanza firmata dal presidente del Veneto, Alberto Stefani, per integrare il precedente provvedimento in materia e quindi ampliarne gli effetti anche a cantieri e stradali, logistica di piazzale, riders e produzione di vetro artistico. Quindi la rapida risposta della regione, ribadisce Paglini, che dimostra ancora una volta come il confronto con le parti sociali sia lo strumento più efficace. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento alle prossime. Grazie.
2: Radio Caffè Local News.
4: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di una perdita di carico accidentale, lunghe code tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia, con code in uscita al casello di Desenzano per entrambe le provenienze. Spostiamoci sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, qui prudenza per un veicolo fermo segnalato tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.
2: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso. Si verificano code a tratti tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Traffico scorrevole privo di particolari disagi lungo le restanti autostrade del Nord-Est. Ricordiamo quindi che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni.

parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Radio.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code tra Montebello e Soave in direzione Milano. E verso Venezia, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud per il traffico sostenuto, che sempre in direzione Venezia provoca code a tratti tra Innesto A21 e Sirmione. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, incolonnamenti per un cantiere alla barriera di Cordignano in direzione Conegliano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
1: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 17h02.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. La cronaca: una violenta ondata di maltempo ha interessato la regione Veneto nella notte del 1° luglio, causando numerosi disagi sul territorio. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate dalle ore 18 di ieri in oltre 390 interventi distribuiti sulle varie province. La maggior parte degli interventi ha riguardato il taglio e la rimozione di rami e alberi caduti o pericolanti, oltre alla messa in sicurezza di pali pericolanti ed altri elementi a seguito delle forti raffiche di vento. Per la provincia di Verona, maggiormente interessate dagli eventi, la zona del lago di Garda e la bassa veronese. A Masera di Padova viene fermato per un controllo e trovato in possesso di 120 grammi di droga e denaro contante. Nella successiva perquisizione a casa, rinvenuto materiale per il confezionamento e oltre 20.000 euro in contanti, arrestato dai carabinieri. I carabinieri della stazione di Alvignasogo hanno quindi arrestato in flagranza di reato il ragazzo residente a Masera di Padova, già noto alle forze dell'ordine per vari reati. Nel corso dell'udienza che si è svolta stamane, il giudice ha convalidato l'arresto e applicato a carico dell'indagato l'obbligo di firma quotidiano presso la stazione dei carabinieri di Alvignasogo. Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, ha ricevuto stamane a Ca' Farsetti il console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Zhang Chenggang. All'incontro erano presenti anche Wen Xinna, direttrice dell'ufficio politico, e Xiang Yutao, segretario del console generale. Il colloquio si è concentrato sui rapporti storicamente stretti tra la città lagunare e l'Oriente, oltre che sulle prospettive delle future relazioni. Parliamo delle temperature che raggiungono e superano i 30-35 gradi negli ambienti di lavoro, impianti di climatizzazione guasti o addirittura insufficienti, portalettere costretti a rientrare in sedi prive di un adeguato raffrescamento dopo aver lavorato per ore sotto il sole per zone sempre più grande da coprire, e soprattutto ritardi nella consegna dei dispositivi di protezione individuale. Questa è la situazione che è stata denunciata dalla SL CISL di Vicenza, che ha formalmente segnalato le criticità agli organismi competenti in materia di salute e sicurezza. Le criticità segnalate riguardano numerose sedi della provincia iberica, negli uffici postali di Bassano del Grappa, Manostica, Lonigo. Gli impianti di climatizzazione risultano guasti o funzionano soltanto parzialmente, con temperature interne che nelle ore del mattino raggiungono i 31-34 gradi. Una situazione che ha già portato in alcuni casi alla chiusura pomeridiana degli sportelli, senza però risolvere il problema durante l'orario di apertura al pubblico. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. Noi ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code a causa di un veicolo fermo tra Peschiera del Garda e l'innesto con la A22 in direzione Venezia. In direzione Milano permangono rallentamenti con code a causa di lavori tra Montebello e Soave. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè. Love.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sull'A4 Brescia-Padova, lunghe code a causa di un veicolo in panne tra Peschiera del Garda e l'innesto con la A22 in direzione Venezia. In direzione Milano permangono rallentamenti con code a causa di lavori tra Montebello e Soave. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre e code tra Terraglio e Venezia Est in direzione Trieste. Code anche all'altezza della rotonda Marghera, dove viene segnalato un veicolo in panne. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 18h58.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Non capita spesso, anzi capita molto di rado, che un esponente politico disveli una propria debolezza, una propria malattia. Lo ha fatto in maniera sicuramente toccante durante una cerimonia religiosa, quella della Madonna delle Grazie nella Basilica di Benevento, la Madonna delle Grazie che protegge il Sannio secondo la Chiesa Cattolica. Lo ha fatto Clemente Mastella, da 10 anni è sindaco di Benevento e prima esponente politico nazionale, che è stato in governi di centrodestra e di centrosinistra, e prima ancora era stato un esponente di punta della Democrazia Cristiana e di Ciriaco De Mita. Si è rivolto ai fedeli chiedendo di pregare per lui. Anche io sono malato, spero di farcela. Sono parole che lasciano in sospeso ovviamente sia l'entità della malattia sia le prospettive, ma tanto è bastato, soprattutto perché pronunciato in una cornice suggestiva e religiosa, per creare contemporaneamente sconcerto e una fortissima empatia, tanto che ritualmente si è elevato un applauso all'interno della basilica. Ora ovviamente tutta la politica si stringe attorno a Mastella, che è una figura di primissimo piano, anche perché ha ricordato proprio con una cerimonia, e chissà se lui già sapeva di dover poi fare quell'altro annuncio a pochi giorni di distanza per festeggiare i 50 anni di carriera politica, e ne ha fatte di cotte e di crude, ne ha viste di cotte e di crude, e adesso ci ha sorpreso un'altra volta, sapendo che nella prospettiva e nella speranza di molti darà anche un annuncio più incoraggiante, magari tra poche settimane.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè

0: Un radio caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, permangono rallentamenti con code tra Montebello e Soave in direzione Milano. Traffico intenso in direzione Venezia e code a tratti tra Peschiera del Garda e Verona Est. E sul tratto Padova-Venezia, rallentamenti per traffico in direzione Trieste tra Innesto a 13 e tangenziale di Mestre. E sulla tangenziale di Mestre, infine, per il traffico sostenuto, permangono code tra Terraglio e Venezia Est in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè, la cronaca. La Polizia di Stato di Padova blocca ed arresta un 22enne cittadino padovano di seconda generazione a seguito di segnalazione da parte dei residenti di esplosioni di colpi di arma da fuoco nel quartiere Arcella, sparati da un'autovettura. Gli agenti delle volanti confermano che è stato fatto un fermo di un'autovettura, arrestando poi il 22enne con precedenti per reati contro la persona in materia di armi. Lo stesso è stato trovato in possesso di una pistola Colt a tamburo con matricola a brasa, pronta a sparare con 4 cartucce nel tamburo e cane armato, un machete e in seguito a successiva perquisizione domiciliare di un'arma scacciacani con cartucce a salve. Il questore di Padova, Marco Dorisio, dispone la chiusura per 30 giorni per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica di un bar a Cittadella. Il locale era diventato polo di aggregazione di avventori pregiudicati, destinatari di misure di prevenzione e inclini all'abuso etilico. Numerosi gli episodi di violenza, risse e disturbo alla quiete pubblica, accertato anche un atteggiamento ostile verso le forze dell'ordine e atteggiamenti di malcostume sociale sfociati in atti contrari alla pubblica decenza. E oggi inizia il 19° congresso nazionale della UIL a Padova, nel pomeriggio alle 17.30 presso il Palazzo dei Congressi in Fiera. Una 3 giorni di tavole rotonde su intelligenza artificiale, crisi del diritto internazionale, business, lavoro e diritti. Oggi intervengono anche Giorgia Meloni, Pierpaolo Bombardieri, Alberto Stefani e Roberto Toigo. Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, ha ricevuto stamane a Ca' Farsetti il console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Zhang Chenggang. All'incontro erano presenti anche Wen Xinna, direttrice dell'ufficio politico, e Xiang Yutao, segretario del console generale. Il colloquio si è concentrato sui rapporti storicamente stretti tra la città lagunare e l'Oriente, oltre che sulle prospettive delle future relazioni. Parliamo delle temperature che raggiungono e superano i 30-35 gradi negli ambienti di lavoro, impianti di climatizzazione guasti o addirittura insufficienti, portalettere costretti a rientrare in sedi prive di un adeguato raffrescamento dopo aver lavorato per ore sotto il sole per zone sempre più grandi da coprire e soprattutto ritardi nella consegna dei dispositivi di protezione individuale. Questa è la situazione che è stata denunciata dalla SL CISL di Vicenza, che ha formalmente segnalato le criticità agli organismi competenti in materia di salute e sicurezza. Le criticità segnalate riguardano numerose sedi della provincia iberica, negli uffici postali di Bassano del Grappa, Marostica, Lonigo. Gli impianti di climatizzazione risultano guasti o funzionano soltanto parzialmente, con temperature interne che nelle ore del mattino raggiungono i 31-34 gradi. Una situazione che ha già portato in alcuni casi alla chiusura pomeridiana degli sportelli, senza però risolvere il problema durante l'orario di apertura al pubblico. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. Noi ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con informazione locale domani pomeriggio alle 14.
4: Radio Caffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova, traffico ancora intenso in direzione Venezia e code a tratti tra Verona Sud e Soave. Traffico tornato invece regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Attenzione ad un veicolo in panne, segnalato sul passante di Mestre tra Preganziol e Martellago in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
2: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
1: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
3: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo, che durava da oltre un anno, sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
1: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
4: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti, che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
1: Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
5: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria, in campo dalle 21. Le furie rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote, una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
1: È tutto, buona serata.
6: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova, traffico ancora intenso in direzione Venezia e code a tratti tra Verona Sud e Soave. Traffico tornato invece regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Attenzione ad un veicolo in panne, segnalato sul passante di Mestre tra Preganziol e Martellago in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio
1: Caffè. Le coperte una lettera che ti ho lasciato e tu

poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che sul tratto Venezia-Trieste della A4 sono in corso lavori tra Meolo Roncade e Venezia Est in direzione Venezia con chiusura delle corsie di sorpasso. Lavori in corso anche sulla tangenziale di Mestre, tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h58.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora.
2: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.